pazzo desire, sul vivo mi tocca, o pazzo desire, sul vivo mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cifra che torna, e scolgo le fa. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cifra.

0: I duelli non fossi in una mensa.
1: O batterli, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Ma semplicità tua.

0: toccar con mano, oggi mi fo, e come l'altre son.
1: Non si può dar.
2: Non è.
0: Giochiamo!
1: 100 zecchini!
3: E 1000 se volete!
1: Ora!
2: Parolissima!
1: E un cento, un motto, un gesto!
0: Giurate di non farvi tutto questo alle vostre penelmi!

0: non son, ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Nel mar